company ha scelto sì, Streetalian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company. Noi
1: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: The summer is magic.
1: Let's go.

0: Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Company. Abbiamo un altro vocale per quanto riguarda la bocciatura alla patente. Sentiamo, all'esame della patente.
1: Mia figlia è stata bocciata in guida perché ha acceso troppo tardi il tergicristallo cristallo, ma si vedeva.
0: Ma no, ma dai, cioè ecco, questo veramente troppo tardi, cioè che vuol dire poi troppo tardi? Sulla base di che? È proprio... Dai, grandinava, diluviava, cioè da ore, allora lì posso capire, però insomma se si tratta di minuti il troppo tardi, boh, vabbè. Per quanto riguarda invece la signora spagnola che ha voluto registrare la proprietà del sole, sentiamo che ne pensa un matto del matinè.
2: Adesso quello lì che dice che è proprietario del sole, sì, che ha registrato l'atto notarile, esatto, ok, lei avrà dei problemi, ma anche il notaio che gliel'ha registrata non è mica tanto messo bene.
0: No, tanto a posto.
2: Comunque
0: non è.
2: Di solito con quella gente lì a un certo punto chiamano l'infermiera e dice vieni, vieni con me.
0: Ascolta.
2: Andiamo in un posto. Ecco. Ok, ciao ciao.
0: Ciao, vabbè, dai, comunque. Io mi sento di essere non la proprietaria del sole, ma la fidanzata, la moglie. Scusate, cioè questa mo che vuole? Sono io la moglie del sole. Martino sta uscendo. Esci.

0: mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnitine Fast con carnitina. Carnitine Fast, l'energia che fa per te. Chase
4: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
12: Company.

0: Rabana su Radio Company. Adesso è il momento della novità del lunedì. Torna Olivia Dean, ci piace un sacco la sua Baby Steps.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: La novità di Olivia Dean, Baby Steps, appena ascoltata su Radio Company. In questo lunedì abbiamo un altro vocale per quanto riguarda la patente. Vi siete accesi? Siete stati bocciati o promossi subito al primo colpo? Sentiamo.
1: Ciao, sono Jason. Sono
0: Ciao.
1: Stato promosso una settimana fa la
0: Bravo.
1: Patente AM del motorino.
0: Dai, complimenti.
1: Sono stato bocciato la prima volta nello scritto e la seconda sono stato promosso il 27 di luglio sono stato promosso nella guida.
0: Fantastico, dai, quindi adesso ti vedremo sfrecciare in giro per le strade. Bravo Jason. Ragazzi, attenzione, perché adesso ho un messaggio molto importante per tutti voi. Vi siete mai chiesti come nasce una campagna di comunicazione? A volte basta un'idea semplice, una parola che usiamo tutti i giorni, come adoro. Da lì prende vita una musica, un ritornello e una campagna capace di farsi ricordare. È quello che ha fatto Cadoro, la storica catena di supermercati del Nord-Est. Ascoltiamone un estratto.

0: le bambole di Pezza con Porno su Radio Company. Allora oggi 3 agosto, come vi dicevo all'inizio della nostra puntata, si celebra la giornata mondiale del cocomero, che in realtà si chiama anguria al nord preferibilmente, mentre al centro sud cocomero, anzi al sud spesso viene chiamato melone d'acqua. No, melone d'acqua non l'avevo mai sentito, dai, o anguria o cocomero. A me piace quello senza semi, è vero che fa benissimo perché è composto per oltre il 90% d'acqua, quindi in questo periodo di grande caldo regala idratazione, regala energia, non a caso è proprio il frutto per eccellenza dell'estate, appena 30 calorie ogni 100 grammi, quindi non fa ingrassare, veramente super. E il record mondiale, perché ce ne sono, risale al 2013, quando un agricoltore americano coltivò in Tennessee un esemplare da ben 159 kg, mamma mia, un peso paragonabile a quello di 2 persone adulte. Il primato italiano invece è stato stabilito nel 2022 a Gela, in Sicilia, dove è cresciuta un'anguria del peso di 121 kg. Ragazzi, ci mangiamo in 20 almeno, no, ma di più secondo me. Va bene, dai, ci fa piacere che sia proprio oggi, quindi ne mangeremo in quantità. Io sarò lì a sputacchiare i semini, io non riesco. Ma come fate voi? Preferisco il melone giallo, che vi devo dire. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra scoppiettante puntata del lunedì scoppiettante. Grazie a voi matti del mattinè che ci ascoltate, anche se siete in ufficio, se siete in vacanza, se siete al chiodo, se siete in giro per lavoro. Noi ci siamo sempre. Vi ricordo che c'è anche il podcast, che trovate all'interno della nostra app Radio Company, quindi scaricatela se volete riascoltare le puntate. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Jenny Dracula, il nostro successo del presente, dal passato, Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Saluto Cesare e Cristina che ci stanno ascoltando dalla macchina in questo momento, stanno tornando a casa verso il nord Europa. Ciao ragazzi, bravi, continuate a sentirci finché poi non si perde il segnale, a quel punto andate sull'app di Radio Company, abbiamo sempre la soluzione noi. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, sempre più scapocciati. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company, 2 minuti alle 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il prezzo del greggio ha subito un netto calo questa mattina sui mercati internazionali. Il future a un mese sul Brent ha scambiato 83,26 dollari al barile con una flessione del 5,31%, mentre il WTI si attesta sui 79,81 dollari al barile perdendo il 6%. Il calo è legato alla decisione dell'OPEC Plus di aumentare le quote di produzione di circa 188 mila barili al giorno da settembre. A questo si aggiunge l'annuncio del presidente americano Trump di aver annullato la attacco all'Iran, aprendo nuovi negoziati che inizieranno oggi. 6 persone hanno perso la vita, altre 34 sono rimaste ferite e 6 in gravi condizioni in un terribile incidente avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. L'incidente ha coinvolto un bus navetta che trasportava turisti alla cascata delle Marmore, un camper e 2 auto. L'impatto frontale violentissimo ha causato la morte dei conducenti del bus e di 2 passeggeri, oltre ai 2 occupanti del camper. I feriti trasportati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Un treno regionale con a bordo circa 450 passeggeri è deragliato nei pressi di Monte Libretti, in provincia di Roma. L'incidente è avvenuto dopo che il convoglio ha investito 2 mucche che si trovavano sui binari. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra i viaggiatori. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la linea e accertare le cause dell'incidente. Tragedia in Perù, un aereo è precipitato causando la morte di 7 persone, tutte originarie della Brianza. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe accusato problemi meccanici prima dell'impatto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della regione Lombardia Fontana hanno espresso il loro cordoglio per la grave perdita. Le indagini per accertare le cause precise dell'incidente sono in corso. Nonostante la conclusione dello sciame sismico nei campi Flegrei, la paura persiste tra i residenti. A Pozzuoli la situazione è critica, le case non reggono più, denunciano alcuni cittadini. Il prefetto ha assicurato che la priorità va agli sfollati, ma la preoccupazione per la stabilità delle abitazioni e la gestione degli eventi sismici rimane alta. Le autorità stanno valutando nuove misure per garantire la sicurezza. Lo sport Chiara Pellacani conquista un'altra medaglia d'oro ai campionati europei di nuoto. Dopo il successo nel sincro misto, l'azzurra si è imposta anche nella gara individuale del trampolino da 1 metro. Un'altra medaglia per l'Italia arriva dal sincro misto tecnico. La coppia formata da Pelati e Ruggero ha conquistato l'argento sfiorando l'oro per pochissimi punti. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Sienna Spyro con Material Lovers.
1: Ma che bello!
0: Amigos!
1: Che bello e amigas!
0: Siamo tornati!
1: La coreografia tra poco online.
0: Ma subito, lanciala tu!
1: La sigla! Yeah.

0: Eh sì, ci siamo riuniti, ci siamo riuniti.
1: Dopo un mese di snack che non era snack, perché sì, abbiamo passato un mese veramente un po' pietoso.
0: No, in realtà erano le barrette dietetiche, capisci? Sì. Quando passi da quelle cose piene di mousse, cioccolato,
1: sì,
0: cose,
1: quelle caramellose. Siamo passate a quelle un po' di cartone, quelle che le assaggi di che... Sì, per carità, fa il suo dovere.
0: Certo, però potete usarle come solette antiodore, come il sughero, ecco, per esempio, altre cose. Invece lo snack è lo snack.
1: E invece finalmente siamo tornati per la prima volta quest'estate, formazione di nuovo al completo. E quindi un buongiorno da Giulie Pego, da Leo e da DJM.
0: Dai, cominciamo, no, perché stanno già arrivando i messaggi, bentornati in formazione completa.
1: Bello, bello, bello.
0: È tornato il delirio! Tutto vero.

0: signori, è tornato il Giulileo. Habemus Papa.
1: Eccolo, andale, poi.
2: Mamma, quanto sono felice che ci siete tutte e due. E vai.
3: Martino, mi dispiace per te.
2: Oh. Però va bene così.
4: Ma guardate che è felice.
1: Si mette gli applausi da solo.
4: È felice Martino. Se potesse fare tutto quello che vuole, posso, ci sarebbe una banda.
1: Vabbè, grazie per tutti i messaggi che sono arrivati del bentornato. Effettivamente, dopo un mese
4: ce l'abbiamo fatta.
1: Ci scrivono anche un messaggio. Adesso, figurati se funziona qualcosa oggi. Anche stamattina non mi funziona il tablet con i messaggi. Ma ne avevo letto uno che con un articolo, un consiglio su qualcosa di cui parlare oggi.
4: Non lo so, io ho paura, come sempre. Tra l'altro, il sottotitolo è: finalmente si può parlare di cose serie.
1: Ecco,
4: ok,
1: titolo.
4: È questo: vai in ospedale con dolori atroci all'intestino, trovata anguilla viva di 65 centimetri, entrata nel retto mentre pescavo, dichiarato. Mamma mia,
1: bello.
4: Vedi, accovacciarsi mentre si pesca è un problema,
1: mentre si raccolgono frutti,
4: tutto
1: in generale.
4: Adesso,
1: in generale, accovacciarsi, allora, sempre stare attenti a dove siete.
4: È che per esempio al mare, se ti accovacci, entra l'anguilla, ok, che insomma non è doloroso.
1: Sì.
4: Se sei in campagna, magari il riccio crea problemi, ecco, diciamo.
1: Sì, sì. Anche se ti dirò, magari pure piacevole.
4: Ogni riccio un capriccio.
5: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Goya, Jason Derulo e Melody con Michiko alle 11:18. Finalmente snack, informazione completa. Buongiorno Leo.
1: Buongiorno Giulia Pego. Ciao DJM.
2: Bentornato Leo con le tue risate. Mi rendi felice. Ciao.
1: Ecco, brava.
0: Ridi allora.
1: Così,
0: ecco.
1: Va bene.
0: Senti quanto è falso, come le sa fare finte.
1: No, perché
0: ridi? Guarda, ridi.
1: No, le cambio, ne ho tante. Però.
0: E invece. Invece siamo molto felici di sapere che gli argomenti di cui parlare arrivano direttamente da voi.
1: Infatti.
0: Perché uno è un utile a sto punto che ci prepariamo, che leggiamo le notizie. Se poi volete parlare di anguille nei cuori,
1: lì diciamo così, insomma, è un caso che potrebbe succedere a tanti.
0: Certo.
3: Buongiorno, è un piacere sentirvi tutte e due assieme.
0: Grazie.
3: Comunque quella lì dell'anguilla mi sa che ce l'ha infilata il pescatore.
1: No,
3: eh?
1: No, adesso,
3: dai,
1: no.
3: Te ne accorgi,
1: no.
3: Se ti si infila un'anguilla in culo,
1: no,
3: porca
1: aspetta,
3: miseria,
1: aiuto.
3: Tutta colpa del pescatore, pescatore
1: sì.
3: Goloso.
0: Allora, noi ci siamo fatti tutta una serie di domande,
1: sì.
0: Alle quali ad alcune abbiamo risposto, ad altre no. Intanto, sì. Che faceva? Pescava nudo? Non è che l'anguilla ti si infila nei boxer o negli slip,
1: allora,
0: o nei pantaloni.
1: Attenzione, insomma, le temperature sono alte, quindi anche se ti svegli presto la mattina per andare a pescare, sì, magari stava così dentro l'acqua,
0: col culetto al fresco,
1: effetto bagnetto, diceva così, okay. Almeno mi rinfresco.
0: Oppure era pesca subacquea.
1: Ah.
0: Quindi è andato sott'acqua ed è lì. No, quel già ha più senso.
1: Faceva
0: che l'anguilla
1: snorkeling.
0: Non è che sa. Magari faceva snorkeling e l'anguilla ha pensato che fosse una tana.
1: Ma magari.
0: Magari
1: ecco.
0: Lui l'aveva anche addobbato.
1: Certo.
0: Con le alghe,
1: ma
0: che si muovevano.
1: No.
0: Tipo, guarda, questa è una tana.
1: Perché lui diceva: acchiappo le anguille, ma l'anguilla ha acchiappato te. Perché è un po' così.
0: E comunque, noi che siamo sempre, ovviamente, a favore di scienza, eccetera, e vogliamo
1: certo.
0: Darvi informazioni precise, Leo ha scritto su Google, ma può entrarti un'anguilla in culo?
1: Nel retto e a
0: la risposta è?
1: Sì!
4: No.
1: Ragazzi,
0: sì
1: può
0: ma.
1: Entrare, ma non da sola. Cioè, la devi invitare. È una questione di buona educazione, ragazzi.
0: È una questione
1: cioè,
0: di preliminari
1: ma
0: anche.
1: Sì, ma uno non si sa che conosce.
0: Prima la inviti fuori.
1: Sì, ma non si sa dove inviti un'anguilla, che cosa ci parli, di cosa ci parli con l'anguilla.
0: Non lo so.
1: No, è così,
0: le dici
1: insomma.
0: Comunque, stai tranquilla. Che ti faccio passare una notte di fuoco.
1: Sì, certo. Sopra la graticola. Ma cosa?

0: collaborazione super super consolidata. Non era il loro primo singolo insieme, quello di Carl Brave e Noemi del 2022. Si chiama Hula Hop. Quando si sono fatte precise le 12:30.
1: Sì, allora io ho un aggiornamento che è arrivato. Sì. Praticamente si può usare anche come condimento questo aglio. Un po' questo
0: miele.
1: Gusto tra il caramellato e l'umami.
0: Okay.
1: C'è questa cosa, però l'importante è scegliere il miele giusto,
0: okay,
1: per evitare qualsiasi rischio legato al botulismo e cose varie.
0: Che cos'è, insomma, il botulismo?
1: È quando non si conservano bene le cose.
0: Okay,
1: ovviamente,
0: scusate,
1: le cose fatte in casa, sotto voi, mi raccomando, sterilizzate tutto.
0: Beh, comunque fateci attenzione, sono arrivate anche testimonianze di gente che lo faceva.
1: Sì?
0: Una tra tutte faceva cipolla e miele anziché aglio e miele. Sicuramente anche cipolla, l'olio buono, il sale, l'aglio sono tutte cose che abbiamo in natura che fanno benissimo. Bisogna, penso, stare attenti, non è che se ti svegli la mattina completamente a caso e ti ingurgiti quattro spicchi d'aglio, dai un morso a una cipolla, poi magari stai bene.
1: No, anche perché le cure di erboristeria, così, gli erboristi, quelli sapienti, dicono sempre che ogni erba, ogni, diciamo così, prodotto della natura ha delle controindicazioni.
0: Ecco.
1: Insomma, diciamolo, perché
0: diciamo che non si sa mai che domani arriva: ho mangiato quattro spicchi d'aglio, mi sono cagato addosso tutto il giorno.
1: No, ma
0: ecco,
1: perché?
0: Non date la colpa a noi.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.
4: Bentrovati, ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, altre 5 vittime nell'est dell'Ucraina. Intanto il vice ministro degli esteri russo rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte per la fine del conflitto, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei. Questa mattina in rialzo, Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80. Tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Il maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Basket, finale europeo Under 18 a 3.

0: Troppa Slovenia per gli azzurrini, l'Italia perde 88-71 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini. È tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
2: Company. Cambiare è facile. Ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
13: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: life.
1: Bon Jovi con It's My Life, bellissima, non
2: ma
1: c'è niente.
2: Ma cosa
1: da
2: gli devi dire?
1: Niente.
2: Tutta questa carica, grazie Bon Jovi per avercela data, perché adesso noi, ma soprattutto voi, ne avrete bisogno.
3: Snackpot. Yeah. Che buono!
1: Dai che è il momento di giocare,

0: e Super V, ci sono tutti i siti di riferimento dove potete andare a controllare e cercare la sede più vicino alla vostra. Così facendo non solo andate in posti di qualità, ma potrete appoggiare un progetto e un'iniziativa molto bella.
1: Si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, il sito ovviamente si chiama così, andate a vedere perché troverete tutte le eccellenze del nostro territorio, un modo per dare visibilità e importanza alle imprese e alle famiglie del territorio.
0: E vi ricordiamo anche che in questi supermercati molti dei prodotti che hanno aderito a questa iniziativa li trovate con un bel bollino giallo, così sapete dove andare a cercare, sapete che cosa scegliere per scegliere grande qualità. Ma adesso
1: attenzione, i messaggi non mandateli adesso subito, perché dobbiamo farvi la domanda. Voi sapete che nel momento in cui vi faremo la domanda voi dovrete rispondere correttamente mandando un messaggio scritto al 333 2688 688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
0: Che tanti si prendono già in tempo, tanti già ci stanno scrivendo nome provincia, poi aggiungeranno la risposta. Allora, vuoi farlo tu?
1: Cosa?
0: Vuoi lanciarla tu dopo due settimane?
1: Suspense.
0: Mamma mia. Che era?
1: Ma certo.
0: Allora, con questa suspense, per 50 euro in palio, aprite bene le orecchie perché la domanda di oggi, seppur semplice, sembrerebbe intricata.
1: Attenzione. Perché alcune mele vengono trattate con cere e o agenti di rivestimento prima di essere vendute? A. Per creare una barriera protettiva che riduce la perdita d'acqua, rallenta il deterioramento e aiuta a mantenere la croccantezza del frutto.
0: B.
1: Per aumentare naturalmente il contenuto di zuccheri e rendere la mela più dolce al consumo.
0: O C.
1: Per eliminare completamente la presenza di microrganismi e sostituire il processo di lavaggio del frutto.

0: è l'ultimo singolo di Joel Corry, si chiama Whisper. Qui su Radio Company, 10 minuti alle 13 e quindi è arrivato il momento di premiare uno o una di voi.
1: Allora facciamo la verifica, vi abbiamo chiesto il perché viene messa questa cera sopra le mele, la trovate a volte cerate al supermercato, e tra il creare la barriera protettiva per la perdita d'acqua e rallentare il deterioramento, oppure il contenuto di zuccheri rendere più dolce, oppure evitare di lavarle, la prima era la risposta corretta.
0: Ovviamente, è tutta edulcorata, tutta.
1: Ma che bello, questa cera non la lavo.
0: In realtà la risposta era semplice, era la A a dare la risposta corretta e quindi a portarsi a casa il prestigioso premio odierno, quindi 50 euro di buono spese è stato.
1: Sei tua Monica.
0: Dicevo, scusa, ma non era Monica.
1: Monica,
0: perché adesso
1: Monica, volevo fare un ballo francese.
0: Ok, Monica da Vicenza, bravissima. Adesso ti mandiamo un messaggio così sai di essere tu e verrai anche richiamata presto dal nostro centralone.
1: Adesso invece è il momento di passare la parola a Vittorio Ferro, ma
0: tra poco,
1: scusate un attimo.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: Ora sì.
1: Ora c'è cioè Vittorio Ferro. Ecco, un applauso Vittorio Ferro. Che
0: bravo.
1: È stato annunciato più volte. Allora Vittorio, al momento dei titoli di Company News, i principali, poi i contenuti sentiremo nell'edizione delle 13, e in primo piano abbiamo USA-Iran.
4: E infatti si riparte da lì tra poco con Trump che annuncia nuovi colloqui. Ma poco dopo Teheran smentisce al momento nessun negoziato, dicono. Schianto aereo in Perù, 7 le vittime, si indaga sulle cause. Campi Flegrei, tregua nelle scosse. Poi il frontale nella superstrada tra Lazio ed Umbria, si indaga sulle cause. Frana nel Bellunese dopo un violento temporale e apprensione da Auronzio. Faremo un focus su questo. Cronache Sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Successo del passato e del presente. Per il passato gli UM con Club Tropicana, per il presente Madam con Mama Non Mama.
1: Ma che felicità, amici! Abbiamo iniziato agosto scoppiettanti con il botto. Finalmente Snack alla formazione completa, quindi grazie per la compagnia e ancora un buon lunedì da Giulie Pego, da Leo e da Martino.
0: Adesso la parola passa a Vittorio Ferro, il momento dell'edizione completa di Company News e poi Belli Conte e tutto il pomeriggio con Radio Company.
1: Noi ci risentiamo domani, amici e amiche, fate i bravi, ciao!
0: Ciao!
2: Snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto, a domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il Ministero degli Esteri iraniano smentisce categoricamente qualsiasi negoziato in corso con gli Stati Uniti, contrariamente a quanto affermato dal presidente Trump in precedenza. Il portavoce Baghei ha dichiarato: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Ha inoltre aggiunto che finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli USA, la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà. Al momento, ha sottolineato, sono in corso colloqui solo con l'Oman. Teheran aveva annunciato nei giorni scorsi la chiusura dello stretto. La situazione a Ceuta rimane critica, con migliaia di migranti ancora presenti nella città autonoma. Secondo l'assessore Alberto Gaitan, tra le 3.000 e 5.000 persone restano per le strade, prevalentemente in zone impervie. Il centro d'accoglienza Seti, con capacità per 600 persone, è saturo e ospita già 1.000 persone all'esterno. Particolarmente preoccupante è la situazione dei minori, 862 censiti a fronte di una capacità prevista di 29. Gaitan sottolinea come il Marocco non si sia dimostrato un partner affidabile. I media spagnoli riportano l'accelerazione dei rimpatri e la discussione per una riforma della legge sugli stranieri. Restiamo all'estero. Le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana sono state temporaneamente sospese in Perù. La decisione è arrivata dopo lo schianto di un suo aereo sulla linea di Nazca, che ha causato la morte di 11 cittadini europei, inclusi 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Il velivolo, un Cessna Grand Caravan C-208, avrebbe segnalato problemi meccanici prima di perdere i contatti radio. E torniamo in Italia. Proseguono gli accertamenti dopo il grave incidente frontale sulla superstrada Rieti-Terni, al confine tra Lazio ed Umbria, che ha provocato 6 vittime e 34 feriti. Un pullman diretto alle cascate delle Marmore si è scontrato con un camper che procedeva in senso opposto. Nell'impatto sono state coinvolte anche 3 auto. 4 delle vittime erano sul pullman, 2 turisti sul camper. 3 feriti gravi sono stati portati in eliambulanza negli ospedali di Terni e Roma. Gli altri feriti, tra cui un bambino, sono stati ricoverati a Rieti, Terni e Foligno. Carabinieri del RIS, squadra mobile e procura di Bologna hanno effettuato stamane un sopralluogo in via Italo Svevo, dove lo scorso 19 luglio è deceduto Fakir durante un intervento delle forze dell'ordine. 6 persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo, i 2 agenti intervenuti e 4 volontari della Croce Rossa. Le indagini sono coordinate dalla squadra mobile. Cambiamo argomento. Un violento temporale si è abbattuto l'altra sera su Auronzo di Cadore nel Bellunese, causando una frana. Quasi 40 mm di pioggia caduti in appena mezz'ora hanno provocato un fiume di fango sceso dalla montagna che ha sfiorato le abitazioni. Per precauzione 35 persone tra residenti e turisti sono stati evacuati da 13 case. Sono state accolte nella palestra comunale. Ma sentiamo il sindaco di Auronzo, Dario Vecellio Galeno.
6: E al momento l'emergenza è rientrata. Noi abbiamo provveduto a sfollare la notte tra sabato e domenica un certo numero di persone che, avendo valutato la situazione di pericolo, li abbiamo ospitati presso una struttura comunale, una palestra. Dopodiché la mattina abbiamo fatto una serie di rilievi, abbiamo visto che la frana, pur insistendo a monte delle abitazioni, non desta condizioni di pericolo immediato, quindi abbiamo provveduto a far rientrare le persone all'interno delle proprie abitazioni. In questo momento stiamo facendo le valutazioni per i provvedimenti da adottare di qui alle prossime ore, cosa dovremo fare per far sì che la frana venga deviata non verso le case, verso una valvola di sfogo che sono dei prati in zona.
5: Le terre alte sono fragili, sindaco?
6: Rovesci improvvisi che si abbattono su alcune aree ben specifiche, perché la cellula dove il temporale va a battere è talmente ridotta che possiamo parlare di ettari, non di intere vallate. Quindi pensi che a distanza di 50 metri da dove si è verificato questo temporale manco si sono accorti che era in corso un movimento franoso e manco c'era l'acqua che scendeva, per capirci.
5: Montagna che è complice anche il caldo, quest'anno è davvero scelta da moltissimi turisti.
6: Addirittura qui siamo in salita in doppia cifra, perché i dati relativi ai primi mesi della stagione estiva ci danno ottimi riscontri della del flusso turistico. Chiaro che il fenomeno del turismo di massa va governato, il nostro territorio è fragile e quindi dobbiamo contenere i flussi turistici.
5: Prosegue lo sciopero nell'ex Ilva di Taranto. La protesta, iniziata stamattina, riguarda il primo turno fino alle 15 e gli interi turni successivi. È stato revocato il presidio dei lavoratori che aveva bloccato la statale 7 all'esterno dello stabilimento. L'assemblea sindacale, indetta appunto dai sindacati, ha visto la partecipazione di circa 1000 operai. I sindacati incontreranno domani il ministro Urso al Mimit per discutere l'avvertenza. Prosegue l'ondata di caldo anomalo nel paese. Oggi su 27 città monitorate, ben 25 sono in allerta massima con il bollino rosso indicato dal Ministero della Salute. Questo livello di allarme segnala condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, oltre a gruppi a rischio come anziani, bambini e malati cronici. Nelle ultime ore non sono state segnalate nuove scosse nell'area dei Campi Flegrei, in particolare a Pozzuoli, epicentro del recente sciame sismico. Il terremoto più forte, magnitudo 4,7, si era verificato venerdì sera con oltre 170 scosse registrate fino a ieri pomeriggio. Intanto proseguono le verifiche sui danni agli edifici. Attualmente circa 300 persone sono state sfollate dalle proprie abitazioni. È stato invece riaperto il porto di Pozzuoli dopo i controlli di sicurezza seguiti agli eventi sismici. A pagina dello sport, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico agli Europei di Parigi. L'atleta 19enne di Ferrara si è classificato secondo alle spalle del britannico Tombin, mentre la medaglia di bronzo è andata allo spagnolo Iglesias. Per Pelati si tratta della quarta medaglia in questa rassegna continentale, un risultato eccezionale che conferma il suo talento e la sua crescita nel nuoto artistico. Di meteo, brevi rovesci o isolati temporali di calore sono previsti nel pomeriggio su Alpi, Appennini centro-meridionali e rilievi interni di Sicilia e Sardegna. Permane un caldo molto intenso e afoso su tutto il territorio, con temperature massime in ulteriore lieve aumento sul nord-ovest in Sardegna. Si prevedono punte di 39-40 gradi al centro, 40-41 sull'isola. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.
7: Ehi Ligno, escúchame.

Si respira proprio, si respira. Siamo qui, belli Conte 4.0, insieme a Stefano Conte, insieme a DJ Megaloman, come avete sentito, ma non c'è Daniele Belli. E questo è il clima, questo è il clima. In questo terzo giorno di agosto 2026 siamo entrati ufficialmente nel mese di agosto. Sai che non... essendoci sempre questa temperatura costante, uno dice, ma quando è incominciata l'estate? Quando soprattutto ci sarà un lieve, perché non vogliamo un repentino, ma un lieve calo delle temperature. No, hanno annunciato ancora di più. Vabbè, non parliamo del tempo, è Belli Conte 4.0 replay, scritto proprio replay, così perché siamo ignoranti fino in fondo. Anche oggi andremo a ripescare qualcosa, però è da scoprire che cosa, quindi sigliamo prima, dai.

0: Stateci, stateci, visto che insomma siamo in tutti i bagni 13 d'Italia. Ringrazio anche per quelli che ci mandano le immagini dei vari bagni 13, perché così sappiamo anche da dove, perché noi non sappiamo, pensa, ignoriamo anche quello. Siamo pronti anche oggi a scoprire quale puntata andiamo a ripescare per poter lanciare l'argomento di oggi, ma ti dico già che oggi è una fava, perché oggi va così. Sì.
1: Una fava.
0: Perché siamo partiti da una fava? Perché oggi era una puntata del 29-4, quindi 29-4 2025, era in quel caso un martedì, mi sembra che sia venuto fuori l'estrazione, però parlavamo di questo argomento qua. Ripetiamo di nuovo la domanda.
2: Conte ha detto no.
0: Oh, allora siete di quelli che la domenica si riposano o di quelli che la domenica lavorano?
2: Fanno mille attività.
0: Fanno mille attività.
2: Ok, e vicendevolmente vi sentite in colpa per non aver riposato? Oppure
3: vi sentite in colpa per aver fatto?
0: Lo scopriamo fra pochissimo. Allora, come al solito, non so, quando parte Daniele.
2: 688.
0: Quando parte Daniele ha dei problemi, è disturbato sulla cosa. Però vi ripongo la domanda oggi, visto che era per quello che è stata messa come una fava, perché cadeva appunto subito dopo la domenica. Voi siete di quelli principalmente che la domenica lavorate, quindi vi mettete alacremente a lavorare, oppure lavorate perché proprio dovete andare a lavorare, o siete di quelli che si riposano e non esiste movimento per tutta la giornata della domenica? Raccontatecela un po', descrivetecela, perché siamo curiosi di capire se siete più il popolo, soprattutto con queste temperature, di riposatori, oppure di quelli che si mettono a lavorare. Io per esempio, sembra incredibile, ieri tu dici non lo fai durante tutta la settimana, è meglio che ti metti a farlo la domenica. Ma microfoni spenti, intanto glielo dico a DJ Megaloman cosa ho fatto ieri, e voi magari ci raccontate se siete stati di quelli attivi o di quelli che invece non fanno assolutamente niente.
4: Non si è preoccupato.
0: Adesso te lo racconto, intanto aspettiamo i vostri messaggi, sentiamo.

0: sapete, nella domenica per esempio del 2 di agosto appena passata, visto che poi abbiamo ripescato la puntata come domanda dal 29 aprile, era la domenica per voi è una domenica di riposo e poi siete di quelli che quando si riposano si sentono in colpa perché non hanno fatto assolutamente niente, o siete di quelli che invece la domenica restate attivi malgrado la temperatura, oppure andate a lavorare? E se andate a lavorare cosa fate? Perché là siamo curiosi anche sul lavoro a quel punto. 333-2688-688, si torna fra poco col Belli Conte Replay.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Oh.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: pescando nella puntata di Belli Conte 4.0 replay la domanda: ma voi la domenica siete di quelli che si riposano e poi si sentono in colpa perché si sono riposati, o siete di quelli che lavorano e poi si sentono in colpa perché non si sono riposati? Cioè che l'abbiamo chiesto al 333-2688-688, ripescando quella domanda là c'è qualcuno che scrive: ciao Stefano, io la domenica mi riposo e guai chi mi tocca, divano, serie televisiva e bello tranquillo, sto spaparanzato perché me lo sono meritata. Giulia ci ha scritto questo messaggio. Poi c'è chi come Marco invece dice: ma quale riposo? Io la domenica ho montato le mensole che mi sono ripromesso di montare ormai da mesi, mesi e mesi. Se sto fermo mi sento in colpa, è più forte di me. Quindi in questo caso però due persone che evidentemente ieri non sono andate al mare, perché poi muoversi la domenica vuol dire magari anche raggiungere località, e quindi uno non è che si è riposato. O ti riposi al mare? In questo caso... E guarda la faccia, si diceva: tu sei uno che si riesce a riposare al mare, eh? Torni più stanco di quando sei andato al mare. Ho capito la tua, diceva, quindi per te fatica anche andare al mare, perché vuol dire comunque chiosco, queste cose qua. Sentiamo se c'è qualcuno al citofono. Sì, c'è.
1: Ehi, ciao, io volevo fare l'inattiva, ma purtroppo mi è toccato andare a lavorare, quindi ieri con queste calorie ho dovuto lavorare.
0: Anche quello, ciao. Anche quello ci sta, andare a lavorare, magari sapere, perché a seconda del lavoro che uno fa poi capiamo anche quanta esposizione al caldo c'è stata o no. Da puntata di replay sentiamo il replay.
2: Ci colleghiamo per favore.
3: Grazie. Ci colleghiamo. Siamo collegati con la Cappella Sistina, dove ovviamente abbiamo il nostro padre
0: in mezzo.
3: Scusa, ti avevano chiamato padre Ralph.
0: Sì, sì, attenzione. Attenzione, perché
3: non puoi avere un tono più da...
0: È assolutamente importante che voi vi ricordiate che la domenica
3: egli
0: si riposò.
3: Bravo.
0: Grazie.
3: Prego.
0: Grazie.
3: Prego.
4: Radio Company. The summer is magic.

chiesto, ma voi la domenica siete di quelli che si riposano e poi si sentono in colpa perché si sono riposati, o siete di quelli che lavorano e si sentono in colpa perché non si sono riposati? Stanno arrivando un bel po' di messaggi. C'è per esempio chi scrive: Stefano, ti dico la verità, dovrei riposarmi, ma finisco sempre per fare lavatrici e stirare, e poi la sera sono più stanca di un giorno in ufficio. E beh, c'è chi come Anna, appunto, non si ferma mai. C'è invece qualcuno che è della tua stessa idea, mio caro Martino, perché Cristina scrive: Stefano, ma sai che pure il mare è una faticaccia, prepara la borsa, l'ombrellone, la crema, i pannini, arriva in spiaggia che sono già distrutta, e praticamente poi quando è l'ora di andare via sono più distrutta di quando sono arrivata. Paolo dice: domenica al mare, 2 ore di coda all'andata, 2 al ritorno, parcheggio introvabile, sabbia ovunque, poi tornando dico sempre mai più, e la domenica dopo ci riprovo. Fai sì con la testa perché sei uno di quelli che ci riprova anche tu. No, se vuoi c'è anche l'opinione di Emanuele che dice: io il mare lo amo, però tra montare l'ombrellone, rincorrere i bambini, non perdere di vista la borsa, il riposo dov'è? Dice, non ci trovo assolutamente del riposo, quindi anche chi va al mare, capito, non si riposa. Vabbè, ho capito che per voi lavorare significa anche andare magari un giorno al mare.

sono. Si chiama così, sono Kid Control. Che te devo dire? Io sono, eccoci qua, Belli Conte 4.0, replay nell'appuntamento del lunedì, assolutamente live in questo 3 di agosto 2026. Stiamo scoprendo se siete di quelli che la domenica si riposano, di quelli che invece si danno da fare, e soprattutto se vi date da fare vi pentite poi di aver fatto di tutto di più e non aver riposato, perché c'è anche quell'amico o quell'amica là. Fra un attimo ne scopriamo altri. 333 2688 688, vi servirà perché fra poco giocheremo anche col club degli ignoranti.

0: difficile mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app fino al 31 dicembre. Compa!

0: Handsome, eccola qua, Soaking e Boro Boro. Allora, che è diventato solo Boro, perché adesso ha risparmiato sul Borotacco. Non vi dico la faccia con cui mi ha guardato DJ. Allora, siete di quelli che lavorano o di quelli che riposano la domenica? Io ogni domenica mi propongo di non fare nulla, ed è questo poi il punto. Ma puntualmente mi frego, mi giro da una parte e vedo delle cose da riordinare, mi giro dall'altra e vedo altro che mi ero dimenticato e così via. Lavatrice, stendi, lavato e così via. Ma fino a mezzogiorno dopo mi impongo di non fare nulla. Cioè lei a mezzogiorno dice stop, non faccio più nulla. Prima al mattino di domenica andavo a camminare sui colli Euganei, ora con il caldo sto a casa, non vedo l'ora di riprendere, così di sicuro al mattino non faccio assolutamente nulla la domenica. Cioè hai visto il caldo che uno sta a casa, perché poi la condizione della domenica è anche quella. Poi per riposarmi seriamente devo andare via di casa, perché lì trovo sempre qualcosa da fare. Quindi se sta a casa la nostra amica trova sempre qualcosina da fare. Noi invece ignoriamo la domenica in generale, ma anche il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì. Ma in questo lunedì ritorna ad aprirsi il club. Certo.
1: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Volete entrare anche voi anche oggi nel club degli ignoranti? Cosa dovete fare? Mandarci una risposta sbagliata su una parola che vi stiamo per dare. Il numero l'ho già ricordato più volte, quindi l'avete memorizzato, e se non l'avete mai fatto, fatelo. 333-2688-688 vi serve, perché adesso vi diamo una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione, quella esatta, ma una definizione inventata da voi. Se la parola che vi chiediamo oggi fosse stacco, lo stacco, gli stacco, la stacco, il stacco, un stacco, dicesi stacco, che cos'è lo stacco per voi? Inventate il significato, tanto il numero non lo ripeto, cioè, vi dico, la parola di oggi è semplicemente stacco.

0: E allora, stacco è la parola di oggi per poter entrare nel club degli ignoranti. Ciao Radio Company, semplice. Stacco è il fratello gemello di Tacco. Ciao da una tesserata, cioè Tacco e Stacco sono fratelli gemelli. Attenzione perché siete in molti che state usando il tacco, sesse, stacco, attenzione. Emi da Trieste, Stacco è un tacco che non ha, che è inciampato, vedi? Che mi ritorna questa cosa del tacco. Dopo lo sbarco c'è stato lo stacco in Normandia. Saluti da Daniele. Dopo lo sbarco c'è stato lo stacco. Ovviamente è successo. È proprio una pagina della storia importantissima. Stacco è la famosa frase dei Barba Pap. Perché se fosse Barba Papà sarebbe Barba Pap. Resta di stacco è un barbatracco. Famosissima. È un barba, resta di stacco è un barbatracco. Se i Barba Pap, c'erano i Barba Papà. Sentiamo per la parola stacco di...
1: Lo stacco è una spaccata fatta con le scarpe col tacco.
2: Certo, ciao belli Conte, Stacco è la nuova marca di barrette proteiche che aiuta gli atleti a saltare di più, più in alto e più in lungo.
0: Fortissima, la marca Stacco è proprio una che vende iper barrette proteiche. Attenzione col tacco e stacco, perché se diventano troppi lo sapete che poi noi diventiamo difficili anche nel fare entrare. 333-2688-688, la parola di oggi è stacco.
3: Company. The

0: le definizioni di oggi per poter entrare nel club degli ignoranti: esiste il gelato sullo stecco e esiste il gelato sullo stacco, che è molto ma molto ma molto più grosso. Non è di quelli ridotti di dimensioni come hanno fatto adesso. Se prendi il gelato sullo stacco è di quelli belli grandi. C'è lo stacco matto, l'ultima mossa di un gioco da tavolo. Saluti Andrea. Beh, insomma, bello lo stacco matto. E poi c'è oppure quando il pistacchio è già sgusciato si chiama pistacco. Addirittura ne create due oggi, Andrea. La discoteca dove andava a ballare negli anni 80, il famoso stacco matto. Te lo ricordi? Allora, è uno dei più bei film di Benigni, ragazzi, è Johnny Stacco. Bello, molto bello, Johnny Stacco, me lo ricordo. Andiamo a niente, non sentiamo nessuno e fra un attimo andiamo in camera di coniglio e vediamo chi è che si porta a casa la tessera, eh? Torniamo.
1: Radio Company, Belli Conti 4.0, estate al bagno 13.

0: quindi si porta a casa la tessera del Club degli Ignoranti e Martin, che è stato così bravo da dire esiste lo stecco per il gelato normale, esiste lo stacco per il gelato invece quello più grande. Complimenti, vincitore della tessera di oggi. Ritorniamo domani con il Club degli Ignoranti, ritorniamo domani con il Belli Conte Show 4.0 replay. Vi auguriamo una buona giornata. Per quanto mi riguarda invece ritorno già stasera a partire dalle 18 con tutti in lista Club Privé. Grazie DJ Megaloman, a domani, ciao. Le 14:01.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

con Bossa Nostra su Company. Amici, buon pomeriggio a tutti, lunedì 3 di agosto, dai che siamo entrati ufficialmente nel mese di agosto e siamo pronti a partire anche per la prima puntata della settimana dei Pischelli a Mollo.

0: Kelly Ammollo.
1: Ci siamo, anzi dovrei dire ci sono, operativo. Buon pomeriggio amici, io sono Joe, voi siete su Company, si incomincia nuova settimana anche di Pischelli Ammollo, ultima tra l'altro, all'interno della quale Chicco non ci sarà, che poi in realtà lui è sempre mega operativo, io non capisco perché alla fine si sia preso ferie quando sta lavorando comunque. Raga, le ferie vanno godute, non è che devi fare altre cose, altri lavori, però vabbè, questi sono cavoli suoi. Che dire, com'è andato il weekend? Tutto a posto? Novità? Cose sulle quali aggiornarmi? Avete preso il sole? Non lo avete preso affatto? Avete lavorato? Avete fatto finta di lavorare? Su questo potremmo andare d'accordo allora. In ogni caso 333-2688-688, numero che vi servirà chiaramente nel corso di queste due ore, e per quanto riguarda il resto gli appuntamenti sono sempre gli stessi, quindi comp'anniversario, prima il Millennium Mix, poi vi chiederò un po' di info, un po' una mano diciamo sull'argomento che tratteremo oggi, quindi vi chiederò la vostra. In ogni caso tutto questo al 333-2688-688. Siamo pronti a cominciare. Primo disco per quanto riguarda i Pischelli Ammollo, subito Queen of Chinatown.

0: cosa che devo raccontarvi, anche perché internet ogni tanto ci dà la possibilità di scoprire delle cose assurde e anche di scoprire cose che purtroppo oggi non sappiamo più fare. Mi spiego meglio, cioè tutte quelle cose che diciamo, o quasi, ecco, perché poi sicuramente alcune robe ancora riusciamo a farle, però tutte quelle cose che un po' per pigrizia, un po' perché magari il mondo sta andando avanti, abbiamo messo da parte. Per esempio, quanti di voi riescono ancora a scrivere in corsivo? Quanti di voi ancora lo sanno fare? Cioè, anche perché per comodità usiamo un misto tra stampatello maiuscolo e stampatello minuscolo, no? Ad esempio, il corsivo viene utilizzato esclusivamente forse per i temi di italiano, quando si scrivono e si fanno i temi di italiano durante le scuole, però attualmente lo fai soltanto per rimorchiare qualcuna. Sì, è una piccola skill, amico mio, amica mia. Se vuoi rimorchiare qualcuno, fagli o falle vedere che sai scrivere ancora in corsivo. Poi, molti per esempio non sanno leggere l'orologio analogico. Infatti, la lancetta corta, la lancetta lunga, quindi la lancetta corta indica le ore, la lancetta lunga indica i minuti. Anche questa cosa qui è una cosa che si sta perdendo, perché ormai è tutto digitalizzato. Poi, leggere una mappa cartacea. Io qui mi ci butto, perché non ho mai avuto la possibilità di guardare una mappa cartacea e comunque di orientarmi con quella. Un giorno, ma sicuramente un giorno, capiterà che il mondo sarà offline e per raggiungere dal punto A e raggiungere il punto B dovrò sicuramente imparare ad usare una mappa cartacea. Poi, memorizzare i numeri di telefono. Allora, io questa cosa la so fare, mi ricordo soltanto quello di casa, quello dei miei genitori e quello dei miei nonni, però una volta, sicuramente quelli più grandi se lo ricorderanno, una volta si memorizzavano proprio i numeri. Poi, cucire o rammendare, ecco, questa cosa qui io, raga, 0 di 0 non la sa fare, ma sicuramente qualcuno di voi sì. Scrivere delle lettere è una cosa che ho riscoperto, diciamo, recentemente, quindi dai, non mi sento di aver abbandonato come cosa. Oppure orientarsi senza GPS, quindi si ritorna qui alla cosiddetta mappa cartacea, o ad esempio scattare in analogico. Queste sono alcune cose che purtroppo non sappiamo più fare, o comunque che qualcuno non riesce più a fare come prima. Se ne conoscete altre o magari vi rivedete, 333-2688-688.
1: Go! Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo!

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

questo lunedì 3 di agosto c'è qualcuno che mi manda un messaggio molto molto bello che mi dice: ciao Gio, come stai? Grazie, molto bene, tu come stai amico mio? C'è qualcuno che appunto dice: se vuoi vengo io in radio al posto di Chicco. Ciao da Mattia, grandissimo Mattia, quando vuoi io ti aspetto, tanto Chicco mancherà ancora per un'altra settimana e se vuoi anche rimpiazzare me a questo punto fate avanti. No dai, scherzo, io sono molto contento di farvi compagnia raga, ma ci mancherebbe altro. Se poi volete rimpiazzare Chicco permanentemente, quello lo potete fare tranquillamente voi, eh. Quando volete basta un messaggio, io vi aspetto, facciamo una piccola prova, una sfida tra tutti, vediamo chi sarà il nuovo Chicco. A parte gli scherzi, dai, tre dischi scelti da Mauro Tonello, questo è il nostro Millennium Mix. Subito Calvin Harris, John Newman con Blame.

solo tre i dischi del Millennium Mix, Lumidi, Fatma Scoopa con loro Dance, poco prima invece Pitbull con Christina Aguilera, Feel This Moment, mentre all'inizio proprio Calvin Harris, John Newman, la bellissima voce di John Newman si chiamava Blame. Amici, ancora buon pomeriggio, io sono Joe in questa versione solitaria di Pischelli a Mollo. Quanto vorrei essere a Mollo insieme a voi, insieme a quelli che magari adesso sono al mare e

0: disco di Swedish House Mafia con Lickily Happiness is so sad. La felicità è così triste. Che strana questa cosa.
1: Lickily,
0: sì,
1: quella del tuo disco preferito. I Follow Rivers.
0: No. Facciamo
1: basta.
0: Ha finito. Bene, facciamo una piccola pausa. Tra poco torniamo invece e come dici tu a quel momento lì.
1: È quel momento lì.
0: Tra poco.
2: Su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Gaga Businessman qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Dove è arrivato quel momento lì?
1: È arrivato quel momento lì, e capita anche di lunedì, che non è per fare rima, ma è semplicemente che lunedì è considerato un giorno abbastanza stressante.
0: Sfigato.
1: Perché è comunque, diciamo, quello stacco tra il fine settimana e il ritorno alle attività normali, della normalità, insomma, della quotidianità. Chiaro. Salvo chi in questo momento
0: ha messo
1: un
0: concesso, sì, ci siamo con i ferie,
1: insomma, va bene. Allora, si parla di sistema nervoso e ci sono dei modi che dovrebbero aiutare in qualche modo a rilassare. Perché non c'è niente di più cioè che ti fa venire il nervoso di essere nervoso e di dover trovare qualcosa che ti renda meno nervoso.
0: Ma e soprattutto avere dietro qualcuno che ti dice: ma sì, ma stai calmo,
1: sì,
0: che
1: ma
0: è il peggio del peggio.
1: Sì, sì, esatto,
0: lo stress, esatto, lo sappiamo, è il male assoluto del terzo millennio.
1: Esatto. Come si potrebbe fare? Allora, non pensare a qualcosa per tramite il quale io devo raggiungere una questione di quiete personale, perché sennò diventa stress anche quello.
0: Chiaro.
1: Ma allora bisogna cercare cose del tipo, che so, allora, intanto concentrarsi su una sola cosa. Questo funziona,
0: Beh, noi maschi siamo
1: bravi, lo dici.
0: Una alla volta.
1: Concentrarsi su una sola cosa è veramente, cioè, ti leva via un sacco di ansia, è vera sta cosa qui.
0: Sì.
1: Poi dare priorità alla quiete, quindi posti silenziosi, insomma, tranquilli, ok? Respirare lentamente, questa è una delle dei modi. Terapia del contrasto, qui si parla di caldo freddo, cioè delle brevi esposizioni al freddo in qualche modo aiutano la mente a rilassarsi.
0: Sì,
1: ok.
0: A trovarlo il freddo.
1: Non è facilissimo in questo periodo, immagino.
0: Infatti.
1: Però vabbè. Poi anche canticchiare. Canticchiare, che sembra una cosa strana, però canticchiare o fischiettare sono quelle cose che aiutano a diminuire, diciamo, il cortisolo all'interno del nostro corpo. Lo domandiamo a voi, però, ok? Perché poi, insomma, sono metodi. Non esiste
0: ognuno
1: un metodo.
0: Ognuno ha i suoi.
1: Ha una sua routine, diciamo, mettiamola così. Allora, in questo preciso istante siete nervosi e dovete cercare di rilassarvi.
0: Sì.
1: Ok, che cosa fate? Fai la premessa che dobbiamo fare.
0: La premessa è che ovviamente non stiamo parlando e sono escluse dalle risposte sia il sesso che la masturbazione, che un po' sono legate.
1: Sì.
0: Quindi mollate le Bernarde, i pisellini e tutte queste cose qua.
1: Abbiamo
0: non
1: capito.
0: Vogliamo nemmeno non vogliamo nemmeno sentirli nominare.
1: No, ok? Zero. Anche perché sono cose che noi. Cos'è?
0: La Bernarda?
1: No, la simpatica.
0: No, no,
1: allora, 333-2688-688 WhatsApp scritti o vocali. Mi rendo conto che è una cosa un po' complicata,
0: ma non
1: vi stiamo chiedendo di inventarvi qualcosa, vi stiamo semplicemente domandando qual è il vostro meccanismo, diciamo, ok? In questo momento siete nervosi e dovete cercare di rilassarvi. Normalmente che cosa fareste? Cioè, in questo momento cosa fareste?
0: La vostra arma segreta.
1: La vostra arma segreta o comunque la vostra routine, diciamo, per rilassarvi. 333-2688-688, pensateci poco, che sennò poi vi stressate
0: esatto.
1: E poi non funziona più sta cosa qua, capito? Vi aspettiamo.

0: Ira Star con Woman qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi nella mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando,
1: quella mezz'oretta lì
0: sì. Vi abbiamo chiesto qual è la vostra arma segreta, insomma che cosa fate per togliervi lo stress di torno, per calmarvi, tranquillizzarvi.
1: Esatto, allora scrivono: esco all'aria aperta anche se ci sono 800 gradi e urlo nel vuoto.
0: Urla.
1: Non deve esserci però nessuno che mi vede, altrimenti non ci riesco.
0: Beh, no, ma, se no chiamano un TSO.
1: Ho provato a farlo in aereo una volta, ma non
0: è andata bene.
1: Mio marito invece risponderebbe: bestemmio. Ora, okay. al di là della, diciamo, della parola in sé, ok, cioè la bestemmia spesso viene proprio utilizzata per scaricare, come le parolacce. Le parolacce è la stessa cosa, quindi capito.
0: Anche se cioè non è che funzioni proprio.
1: Cioè scarica te ma carica qualcun altro,
0: infatti.
1: Allora, ciao ragazzi, io quando sono nervosa mi rilassa pulire casa. Lo so che non è normale, un bacio da Marzia. No, è normalissimo invece. Cioè ti tieni occupata in un'attività che sai fare bene, evidentemente, che ti dà soddisfazione.
0: Chiaro, se non ti pesa.
1: Esatto. Cioè, solitamente se sono in sala d'attesa vado su un sito questo l'ho fatto anch'io.
0: Ah, sì,
1: volta. Più di qualche volta.
0: Io avrei delle riserve, però vai, leggi.
1: Cioè, solitamente se sono in una sala d'attesa vado su un sito di vacanze e simulo una prenotazione, oppure faccio un preventivo online di una macchina che amo e che non posso comprare e faccio l'allestimento come se dovessi comprarla. Cioè tutto va bene.
0: Ma sul serio lo fai anche tu?
1: Sì,
0: cioè, l'hai fatto anche tu
1: con le macchine? Sì.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Ti ricordi qual è l'ultima macchina che
1: è
0: hai?
1: È sempre la stessa.
0: Cioè?
1: L'M3.
0: Ah, ok. Ah, un M3.
1: Un M3, sì.
0: Ho capito.
1: Sì.
0: Che costa notoriamente, beh, poco l'M3.
1: Sei sui
0: te lo
1: tira... c'è 140.
0: Te lo tirano dietro, infatti.
1: Sì,
0: bene.
1: Infatti. Allora, un po' di buona musica, film, amiche, buon viso e passa tutto, buon vino e passa tutto, poi intorno c'ho i miei 6 gatti con loro fusi e con le loro fuse è fatta.
0: Ok.
1: Va bene, ascolto la musica che mi piace, mi aiuta a trovare un po' di serenità, grandi ragazzi. Una passeggiata in riva al mare oppure quella montagna, oppure nella montagna in mezzo al bosco. E poi, ciò simpatici, è molto raro che io mi nervosisca o che mi incavoli, ma quando mi capita solitamente parlo col cane. Sì, quando è tanto arrabbiato il cane risponde, tra l'altro.
0: Eh sì, perché dopo un po' neanche il cane ce la fa più.
1: Esatto, mi calma moltissimo. Ciao Adalberto. Poi stappo un prosecco fresco, io conto fino a 10 ma ho un problema, non so contare. Quindi è sempre perennemente arrabbiato.
0: Sì.
1: Se non sto guidando chiudo gli occhi e inizio a fare respiri profondi cercando di rallentare i battiti del cuore, che in effetti è uno di quei metodi proprio
0: la respirazione, certo.
1: Sì. Che salgono quando entro in ansia. Cerco di pensare a cose che mi fanno star bene o alle canzoni che amo di più. Generalmente funziona. Altrimenti, se proprio sono al limite, un bel piantino liberatorio e via, Elena.
0: Bene, sì, ci sta, piangere fa bene. Sì. Tu piangi mai?
1: No, io mai.
0: No
1: tu
0: e
1: sì
0: io,
1: invece.
0: Io ogni tanto sì.
1: Ogni tanto sì, bene, sentiamo.
2: Beh, passeggiata anche solo di 30 minuti con il cane.
0: Solo di 30 minuti, vuol 30 dire minuti. Che il minimo è 30 minuti.
1: Beh, certo, povero cane. Avrà delle zampe così.
0: Sì,
1: queste zampe possono essere ferro, possono essere piuma. Capito? Sentiamo.
3: Ciao Radio Company, sono Michela. Se sono a casa, allora mangio dolci.
1: Sì.
3: Faccio il mio caffè con una briochina, cioccolato, mi fumo la mia sigaretta,
1: sì.
3: Mollo tutto quello che sto facendo a casa, poi mi butto sul divano e faccio i miei giochini sul telefono.
1: Sì.
3: Se sono al lavoro, mangio. Vado alle macchinette.
1: Mangio.
0: Anche tu vai ogni tanto alle macchinette?
1: No. Non faccio più.
0: Ti vedo lì.
1: Non faccio più.
0: Ti vedo lì che sei avvinghiato alla macchinetta.
1: Mangio.
0: Fai ridammi il Twix.
1: Mamma, non faccio più. Non faccio più.
0: Fai un movimento tipo sessuale così verso il vetro e dici: ridammi il Twix.
1: Siete nervosi, dovete cercare di rilassarvi. Ora, che cosa fate? 333 2688 688.

0: Io questo disco l'avrei finito con Parapapero.
1: Parapapero?
0: Così, Parapapero, sì. Disco di Noemi. Adesso ci sono altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: È stato domato dopo due giorni di lavoro l'incendio sul Carso Triestino tra Padriciano e Gropado, dove ora sono in corso bonifiche e controlli con i droni. Restano però elevate le temperature e il rischio incendi in diverse zone d'Italia, con valori fino a 38-40 gradi e precipitazioni quasi assenti. Nell'ultima settimana una ventina di roghi di vegetazione sono stati registrati nella sola Emilia-Romagna, soprattutto tra Bologna, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Allerta anche in Sardegna, dove il territorio di Cagliari e la Protezione Civile ha confermato il codice arancione.
1: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi oggi, in cui vi abbiamo chiesto, quando siete particolarmente stressati, qual è la vostra tecnica, cosa fate per cercare di buttare giù il cortisolo, lo stress.
1: Allora partiamo piano. Alberto dice: vado a disoneste.
0: Così.
1: E poi Sonia dice: ciao, due bestemmie, una sigaretta, l'hanno detto? Sì, l'hanno detto più o meno.
0: Sì,
1: io faccio
0: diversi.
1: Così, dice, va bene. Ciao Brutti, io solitamente per tenere basso lo stress cerco di concentrarmi solo su quello che sto facendo, poi valuto il problema. Una cosa che posso risolvere io, allora il problema già sparisce. Se non lo posso risolvere io, allora cerco di non preoccuparmi più di tanto e di chiedere aiuto a chi può farlo. Bene, ad ogni modo, per scacciare il nervosismo, malessere e quant'altro, utilizzo lo sport, che mi ricarica di energie positive.
0: Bene.
1: Lo sport ha questa funzione.
0: Assolutamente.
1: Io ascolto musica e se posso canto, mi fa stare bene, come se esternassi qualcosa da dentro, dopo mi sento perfino felice. Un abbraccio da Fabiola. Ciao. Cantare,
0: ciao.
1: Infatti è una di quelle cose che diminuiscono sicuramente lo stress.
0: Sì.
1: Sentiamo.
2: Quando mi arrabbio, l'unico modo che ho per contenermi è cercare di focalizzare. Io riesco a focalizzare facendo attività con le mani, può essere ricamo, può essere uncinetto, ma più delle volte dipingo, oppure una cosa che faccio molto frequentemente è prendere cose buttate via, riciclate, e le uso per fare qualcos'altro.
0: Ok, è vero che anche tu facevi ricamo?
1: Ah, sì, è
0: che
1: vero.
0: Hai un sacco di mutande col tuo nome scritto di dietro.
1: No, però a parte gli scherzi, è vera sta cosa. Tanti anni fa, sì. Quando ero alle elementari.
0: Alle elementari?
1: Sì, dalle suore.
0: Ah, ok.
1: Le suore, quando ti facevano fare queste attività qua.
0: Adesso capisco tante cose.
1: Cosa capisci, dai? Per scaricare lo stress faccio un allenamento di ginnastica dinamica militare, l'ara di Vicenza.
0: Ah,
1: hai capito? Quindi
0: spara
1: giù.
0: Va bene.
1: Grazie per i vostri messaggi. 17:04 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Sai, stavo dando un'occhiata ad un articolo che diceva che il governo valuta, diciamo, la rimozione parziale delle accise per quanto riguarda i carburanti. Vado per aprire l'articolo, niente, l'articolo è a pagamento.
1: Vabbè, per forza. Da qualche parte devono uscire.
0: Vedi che è incredibile. Va bene, facciamo una piccola pausa, tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con il canto d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove adesso parliamo di riciclaggio.
2: Esatto, fuori onda ho detto parliamo di te.
1: Sì.
2: Beh, perché volevo fare lo scherzone, parliamo di rifiuti.
1: Di rifiuti,
2: ma
1: sì.
2: In realtà vabbè, non è così, perché dal 12 agosto ci sono le nuove regole che riguardano la raccolta differenziata dei rifiuti e in particolar modo questo articolo si rivolge a quelle che sono le cialde del caffè. Sai che è una è un'abitudine che sta un po' scemando.
1: Ne avevamo parlato,
2: esatto, perché si sta riscoprendo, diciamo, più che il caffè già macinato, quello ancora da macinare. E le cialde invece stanno diminuendo a livello di consumo da parte delle persone. Del resto, insomma, vanno smaltite, sono un rifiuto, è qualcosa che è aggiuntivo rispetto al caffè in sé,
1: no?
2: Quindi insomma fai un po' di rifiuti. Quello che cambia dal 12 agosto è che capsule cialde, leggo, per la prima volta saranno ufficialmente classificate come imballaggi. Che cosa vuol dire questa cosa qui? Vuol dire che in pratica potranno essere gettate in contenitori destinati alla plastica o in caso all'alluminio,
1: sì,
2: esattamente così come sono, cioè senza doverle svuotare. Perché teoricamente, per chi è un po' più, diciamo,
1: il caffè, no, andrebbe nell'umido.
2: Esatto, cioè tu dovresti aprirle, esatto, dovresti svuotarle. Quelle che non sono biodegradabili andrebbero appunto divise in questo modo e poi dovrebbero essere gettate nel contenitore apposito.
1: Oggi faccio prima ad andarmi a bere il caffè al bar, fondamentalmente.
2: Cioè, diciamo che il punto è un po' quello, no? Che alla fine è un contenitore in più. Però dal 12 agosto, se avete la capsula di alluminio, la buttate dove buttate le lattine, per dire, e invece quella della plastica nella plastica.
1: Senza svuotarle. Chi è che le svuota poi?
2: Ci sono anche persone che conosco che le svuotano, C'è tutta questa attività di svuotamento capsule. Ma proprio svuotato le capsule.
1: Se serve per creare lavoro, cioè tipo tu che lavoro fai? Svuoto capsule, capito? Cioè un lavoro anche di responsabilità.
2: Quindi è il tuo secondo lavoro dopo il supermercato, quello che volevi fare?
1: No, non mi ispira particolarmente.
2: Non ti ispira, vabbè, non importa. Te ne troverò un altro.
1: Grazie. Con Radio Company.

0: Zonneveld qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E adesso arrivano altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Vicenza, a Stoccareddo, sull'alto piano dei sette comuni, si è tenuto nello scorso fine settimana il raduno mondiale della famiglia Bau. Nel piccolo borgo, dove il cognome è tra i più diffusi, sono stati effettuati anche prelievi di sangue per la ricerca. Infatti i Bau presentano una rara caratteristica genetica che offrirebbe una naturale protezione da infarti, ictus e colesterolo alto, una particolarità legata a secoli di isolamento della comunità locale. Il patrimonio genetico è studiato dalla Fondazione Baschirotto col sostegno della Regione Veneto e potrebbe aprire nuove prospettive per la longevità.
1: È iniziata ufficialmente l'avventura di Irama al banco dei giudici della nuova edizione di X Factor, insieme a Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Giorgia come conduttrice. È uscito infatti il promo della nuova stagione che segna il countdown fino al 10 settembre, data dalla quale settimana dopo settimana arriveranno auditions, bootcamp e last call prima e di live show poi. La strada per la formazione delle squadre è ancora lunga, intanto sentiamo Irama,

0: Gabbana al disco di Rama qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco cosa arriva? Spieghi lei.
1: Tra poco arriva,
0: poi dopo mi piange in un angolo.
1: Non mi fai mai dire niente alle 5 e mezza di solito. Vabbè, c'è il nostro gioco Cervelli in fuga, quindi 50 euro di buoni carburante e San Marco Petroli in palio. Si riparte da capo, quindi ci saranno 5 nuove categorie totalmente disponibili.
0: Sì, tra l'altro stavo anche guardando, sono anche interessanti.
1: Ho visto che eri distratto.
0: Sì, sì, esatto.
1: Bene. Va bene.
0: Adesso una pausa e tra poco si gioca.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Albares, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli i sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, stamani invece sopra il luogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico. Temperature roventi in 25 città dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone d'Italia. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico simbolo del Milan e del calcio mondiale scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo.

0: con Prima. Così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Talk to you, e questo è uno di quei pezzi che fa saltare. Chiedo a Jimbo, te che reazione hai avuto nel weekend? Bella, positiva, saltavano tanto. Lo sappiamo perché Another è uno di quei pezzi che possiamo dirlo, estate 2026, buonasera, benvenuti, è una di quelle che funziona. Mentre se siete arrivati a questo punto per Tutti in Lista Club Privé, lo sapete, è il momento del nostro effetto. Per chi ascolta la radio per la prima volta dice, ma effetto cosa? È un gioco? No, in realtà noi lo abbiamo tramutato in un gioco, e il gioco dove sta? Nel ricevere la risposta, cioè nel ricevere la previsione, oppure farvi conoscere un aspetto della vostra personalità. Ma tutto nasce in realtà dagli effetti che si trovano sugli smartphone, su quelli che sono i social, i real network come vengono chiamati adesso, che hanno anche questo modo di intrattenere, cioè voi gli date un'immagine, gli date, che so, il vostro nome, e loro vi danno una risposta in cambio. La stessa cosa noi l'abbiamo trasformata però in effetto radiofonico, e c'era uno di quei giochi che ci divertiva molto, non tanto per la scelta, ma per la risposta abbastanza scanzonata che aveva. Come funziona? Voi ci mandate, in questo caso, se volete partecipare.

partecipare e come al solito la scelta sarà assolutamente random di coloro che verranno scelti per ricevere la risposta. Voi ci mandate il vostro nome, l'animale preferito e il colore preferito e noi vi diciamo come saranno i vostri prossimi 3 anni. Lo so, è una cosa da fantascienza, ma in realtà l'effetto una volta dava 3 immagini. La stessa cosa la facciamo noi, vi diamo 3 immagini che possono essere veramente particolari e che vi diranno come sarà il vostro 2027, 2028, 2029. Volete questa previsione? La facciamo stasera in questo lunedì così? Mandateci nome, animale preferito, colore preferito e vediamo come sarà 2026, 2027, 2028 in base a 3 immagini pescate così a caso dal nostro oracolo. 333-2688-688, abbiamo Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola in arrivo.

agitare Coca-Cola per Tommaso Paradiso, mentre stiamo a vedere che cosa dice questa previsione. Tra l'altro nuovi tre anni, perché fino adesso non avevamo mai visto 2027, 2028, 2029 come vanno, con tre immagini, perché la risposta dell'oracolo in base a tre immagini. Se volete partecipare, ripeto, nome, colore preferito e animale preferito. Partiamo con Irene. Il suo animale preferito è il gatto, il suo colore è il verde acqua. Irene, verde acqua, gatto, mi dà 2027 come prima immagine un accattone. Non è che partiamo benissimo con questa previsione. Anno di sacrifici, attenzione alle risorse, meglio non sprecare energie. 2028, aereo di lussuoso, aereo lussuoso, e che succede? Cambio totale di scenario, viaggi, novità, è una grande occasione. 2029, marea di soldi come immagine, quindi dopo la fatica arriva l'abbondanza, fortuna e soddisfazione in crescita. Diciamo che non partiamo alla grande, però poi va meglio. Quindi insomma, questa è una delle sequenze sicuramente più divertenti: a cattone, aereo di lusso e mare di soldi. Si parte male ma si finisce bene. C'è Laura Lilla Cavallo, questi sono i suoi tre dati. Laura, per te 2027 manicomio. Anno imprevedibile, pieno di persone strane e situazioni da raccontare il 2027, Laura. 2028, villa con piscina. Beh, dai, dopo il caos arriva la calma, benessere e soddisfazioni. Mi auguro tu possa farla nel 2028 questa villa con piscina. 2029, anello, un legame, una promessa, una scelta importante prende forma. Promessa in sposa per il 2029. Fra un attimo ne scopriamo altri di immagini, mi diverte sempre un casino questo effetto qua. Olly Mars insieme a Flo Rida, Troublemaker. Here we go.

Stanno arrivando altri messaggi che vogliono sapere come sarà questo 27-28-29, che non è una combinazione ma sono gli anni a venire. Grazie a tre semplici cose che ci date, l'oracolo risponde. Marcello Verde Cane. Marcello, il tuo colore è il verde, l'animale è il cane. Mi dice: 2027 Marcello per te è prigione. Che non vuol dire che finisce in prigione. Non vuol dire che finisce in prigione, Marcello. Ti senti legato a un impegno, a una situazione che non lascia molto spazio di manovra nel 2027. 2028 però c'è il fulmine. Quando meno te l'aspetti arriva una svolta improvvisa che cambia le carte in tavola. E il 2029, beh, una bella immagine. Lamborghini, ripartenza a tutta velocità, successo, soddisfazione e voglia di godersi la corsa, mio caro Marcello. Però devi attendere il 2029. Sabrina Tartaruga Viola, 2029. 27 Clessidra, serve pazienza, un progetto cresce lentamente con basi solide. Poi 2028 Dadi, arriva una scelta rischiosa, un colpo di fortuna, una nuova sfida. 2029 Farfalla, trasformazione totale, nuova versione di te, più libera e leggera. Si continua con la musica, c'è De Biasi e Durante, non mi dica che no.

0: me diga que no.
1: L'ultimo fortunato di stasera che conoscerà le sue previsioni per il 2027-28-29 è Yuri, che ha come colore preferito il blu e come animale preferito il cane. Yuri, 2027 si parte con l'aereo lussuoso, un cambio di prospettiva importante, viaggio, novità e voglia di puntare più in alto, quindi 2027 parte bene. 2028 sei a cattone. Ma è l'immagine, non vuol dire, un periodo dove bisogna stringere i denti e stare attenti all'energia e alle risorse, quindi 2029, mare di soldi, la rivincita arriva, opportunità, fortuna e soddisfazioni concrete, però mi devi aspettare il 2029. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, ancora tutti in lista.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Scandi House, come viene chiamata, in attesa di vederli anche qui in Italia, perché si esibiranno prossimamente in quel di Milano, però stiamo parlando appena dei mesi autunnali. Culture Beat, Mr. Vain, invece la storia degli anni 90, per tutti in lista Club Privé, che si chiude qua, ma ritorniamo domani dalle 18 alle 20, grazie a Jimbo, ciao da Stefano Conte.
1: Tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
5: Radio Company.
6: Radio Company, one love, one live.
7: Buon lunedì amici e bentornati in One Love, One Live. Dalle 20 alle 22 si sta insieme. Ciao, sono Enrico Sisma, vi tengo compagnia ovviamente fino alle 22, ma non solo, anche perché anche la mattina ci siamo con la family. Tutto agosto lo passeremo insieme qui in questo contenitore della sera, al posto di Igor Pezzi, che tornerà con la nuova stagione da settembre. Come va, come state? Tutto bene?

0: love, one live.
1: Amici e amiche, benvenuti su Hello One Live. Abbiamo appena ascoltato Bob Sinclair con Kisa, I Can Wait, qui su Radio Company. Piccola pausa, torniamo tra poco.
2: One love, one live.
0: On Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: One Live.
1: Questo è Walla One Live qui su Radio Company assieme a me che sono Enrico Sisma. Tra pochissimo, amici e amiche, vi parleremo di come è possibile cambiare l'umore. Ci sono dei trucchi, molto spesso ci si sveglia con l'umore insomma un po' in giù, ci si sveglia, come si suol dire, con il piede sbagliato. Ci possono essere delle motivazioni, magari il fatto di dover andare al lavoro o a fare un lavoro che non ci piace, oppure perché abbiamo litigato con il nostro partner, oppure perché insomma abbiamo una giornata semplicemente storta e non ce n'è un motivo. E c'è un modo, ci sono dei modi per poter cambiare l'umore, a volte anche molto più semplici di quello che si creda.
0: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Voilà, One Live di sera dalle 20 alle 22. Buon lunedì, questa è Radio Company. Allora, amici, ci siamo mai svegliati? Ovviamente sì, la risposta è sì. Ci siamo mai svegliati con l'umore storto, la giornata storta, come si suol dire? Oppure semplicemente abbiamo l'umore un po' più giù per tante motivazioni che possono far parte appunto della nostra vita. C'è un modo di poter cambiare questo umore? Non è ovviamente confermato scientificamente, ma può dare del sollievo. Sicuramente non è che vi cambia la giornata e ve la svolta in maniera completamente felice, ma può anche succedere. Una ricerca basata su dispositivi indossabili suggerisce che introdurre esperienze nuove nella quotidianità sia associato ad un umore migliore e a segnali favorevoli per la salute cerebrale. Non servono grandi viaggi, cioè, quindi non serve sconvolgere totalmente la nostra quotidianità, ma può bastare semplicemente un cambio di percorso, una piccola cosa nuova da inserire durante la giornata. Lo studio rileva un'associazione, non dimostra ovviamente che ogni novità renda automaticamente più felici, però per 7 giorni provate a cambiare una piccola abitudine e provate a segnare com'era l'umore prima e dopo con una scala da 1 a 10. Molto spesso i piccoli cambiamenti che facciamo durante la giornata, come andare a bere il caffè per esempio in un posto diverso, possono darci una mano ovviamente a cambiare la giornata. Certo, perché il corpo, la nostra mente si attiva per una situazione nuova, una situazione che può essere anche piacevole, oppure può essere al momento che ci mette a disagio, quindi uscire un pochino dalla zona di comfort. Dopodiché questa cosa può dare al cervello la possibilità di vedere qualcosa di nuovo, e quindi questo potrebbe influire positivamente sul vostro umore.
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: Fine della prima mezz'ora di One Love, One Live qui su Radio Company. Piccola pausa, tra poco.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Company.
8: Radio Company. One love, one live.
0: One love, one live qui su Radio Company. Iniziamo la seconda mezz'ora insieme. Avete mai notato che stendendo il bucato fuori all'esterno, quindi il bucato che prende il sole, ha un profumo un po' diverso da quello che lascia semplicemente il detersivo? Poi non lo so, magari utilizzate l'asciugatrice oppure stendete dentro casa. Ma se stendete al sole il bucato, il profumo è leggermente diverso. Tra poco vi spieghiamo il perché.
8: One love, one live on Radio Company.

0: giovani ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
3: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
4: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
5: Bella, bella.
1: Yesterday.
5: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
6: Amici di Radio Company, ciao a tutti da Fabio De Magistris, buona serata, ben ritrovati per il nostro appuntamento, il primo di questa settimana dedicato a Company Yesterday, lunedì 3 agosto in piena estate, per farvi riascoltare veramente tante canzoni, grandi successi di qualche anno fa, e come sempre all'interno di questo appuntamento saranno mixati da Gianluca Pacini. Sentiremo tra poco Snoop Dogg assieme a Charlie Wilson e a Justin Timberlake, poi Lenny Kravitz, Jamelia, e adesso con

Il ritorno di Jamelia per qualche minuto stasera qui su Radio Company. C'era Superstar, il suo grande successo, che abbiamo ritrovato, che abbiamo inserito all'interno del nostro appuntamento con Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris qui su Radio Company con Gianluca Pacini in regia per continuare lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Tra poco grandissimo successo quello di Coldplay, Viva la Vida, poi ritroveremo Sugababes, Duffy e adesso Katie Tunstall.

0: qui su Radio Company stasera all'interno di Company Yesterday. Adesso per noi c'è una brevissima pausa. A tra poco. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Spot. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Qui su Radio Company, lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Ben ritrovati ancora a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday, appuntamento che vi ricordo ci dà la possibilità assieme di riascoltare veramente tante

Soul per qualche minuto su Radio Company. Era Fight for This Love, la canzone che abbiamo riascoltato all'interno del nostro appuntamento, il primo di questa settimana in piena estate qui su Radio Company. Gianluca Pacini è in regia a quest'ora, io sono Fabio De Magistris. Tra poco sentiremo She's So Sister, Neffa, Gabriel e subito Sergio Mendes con Black Eyed Peas.

0: Michel su Radio Company, il momento dei saluti, il momento quindi di ringraziare Gianluca Pacini che è stato in regia. Grazie soprattutto a voi come sempre per essere stati qui con me su Radio Company. Vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23. Da Fabio De Magistris è tutto. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.